0: 叫做李天成嘅。
1: 袁梅，你唔嫁得佢嘅。
0: 点解啊，妈？
1: 你唔好问，总之你唔嫁得佢嘅系啦。
0: 妈，我真系唔明白你嘅妈。
1: 袁梅，呢件事阿妈唔应承得你嘅。
0: 妈，你应承我啦，妈。
1: 啊，我点都唔应承得你嘅。
0: 妈，我哋两个真系真心相爱。
1: 梅，如果你真系要嫁佢嘅，你就以后都唔好见阿